molle e pole e cuce si molle Vuoi me vuoi, hey hey, hai giù gli amori molle Tutta la faccia di notore, hai giù gli amori cuce Cuce su calcio che non cuce, hai giù gli amori molle